0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

0: Waterloo Symphony, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi è una bandiera del maestro Gigi D'Agostino, è uscita nel 1995 ed è il disco che ha segnato la nascita della Mediterranean Progressive, questo stile musicale inventato da Gigi che poi insomma è arrivato in tutto il mondo. Era firmato D'Agostino Planet, riprende tra l'altro la melodia del film Mediterraneo. Goditi, Fly.

0: Energy Doug e la sua Fly è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia. Di di na na na.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella. Stesso nome, stesso artista. Andiamo di trance, goditelo.

0: un capolavoro della musica trance dal 1999. Era Guriella, il nostro disco Viaggio.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: devozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro disco viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro disco viaggio è After Love.

0: Mr. Love, Blank & Jones, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. Yes, you know what you're doing, baby.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6.

compilation lì, adesso vi tiro fuori tre chicche. C'erano dei dischi molto particolari. Allora, vi faccio sentire dei pezzi che di solito, insomma, nemmeno nella storia della dance mettiamo, quindi figuratemi un po' voi. Il primo da quella compilation lì era dei Marvelous Melodicus, che è un pochettino un disco giostra, ma è molto carino, si chiama Over the Rainbow.

coppia, quelle di Single e di The Sun and the Moon. Allora, eravamo alla fine del 1995, perché Litmania Dance, con il nome del nuovo anno, usciva nel dicembre dell'anno prima. Quindi inverno 95 e la musica andava leggermente veloce in quell'anno. Se il 96 è ricordato come l'anno della progressive e della dream, il 95 è ricordato come l'anno del fiatone. Un altro pezzo a proposito di dischi veloci, sempre da quella compilation, era...

poi l'hanno velocizzato ed è andata più questa versione di quella normale. Un'altra chicca, attenzione, questo mi piaceva un sacco, sempre da Ilmania Dance 96, era di Candy Girls.

0: E nella storia della dance ci sono un sacco di dischi famosi che hanno utilizzato le campane. Vi faccio un po' di esempi. Vabbè, il primo è di Gigi Dug e si chiama Giallone. Le campane sono solo all'inizio, poi parte questo motivetto psichedelico.
1: Vissimo fratello, vissimo fratello.
0: State pensando a tutti i dischi dance con le campane, dite la verità. Probabilmente il più famoso rimane Feel It.

0: di quando il weekend esageri? È sempre così. Arrivano un sacco di segnalazioni. Ragazzi, tranquilli, non dimentichiamo niente. No, perché qualcuno dice: oh, Dino Brown, hai dimenticato uno, il più famoso era Bacon Popper. Vabbè. Sono tutti famosini questi qui, eh? Come on. Giallone è di un sacco di tempo fa, credo 1994. Gli altri due, i Tamper con Fillet e questa Bacon Popper, entrambi arrivano dal 1998. Ma attenzione alla chicca of the day: c'è proprio un disco che si chiama La Campana e lo fece il DJ Dero.
1: La storia della dance, chicca of the day.
2: Cansados del aburrimiento que generaba la ciudad, todos necesitaban un nuevo sonido que los hiciera vibrar. Entonces, delira tu mente que la campana no va a parar de sonar.

0: Giordana e il nostro Enzo Salvi che fa mamma mia. Succede, allora io devo chiedere una cortesia al nostro editore, vorrei mettere un disco un pochettino spinto, si chiama Polaris Dream di Rex Anthony, cioè posso metterlo?
1: Per l'amor di Dio, fai, se pensi di non poterti fermare, fallo, e fallo, pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Eccola.
1: Potresti anche non farlo.
0: Dice sempre così, poi alla fine.
1: Però... se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio, Polaris Rima.

0: è venuto un po' di fiatone nel riballare questa meraviglia Polaris Dream 1995-96. Il grande Anthony Bartocetti, conosciuto come Rex Anthony, ho anche avuto il piacere e l'onore di intervistarlo qualche anno fa. Abbiamo proprio parlato di Polaris Dream. Senti qui.
1: Polaris Dream è il brano che ti dà più soddisfazione di tutti nei live.
2: Beh, una caratteristica importante dei miei live è che nel 90% dei casi il mio live, dopo una serie di introduzioni dell'unplugged, tutto quando parte veramente per far scaldare il pubblico in pista, il primo brano da tantissimi anni è Polaris Dream, perché comunque è quello che spacca tutto, capito? Quindi giusto per far capire un attimo qual è l'antipasto della serata, Polaris Dream è il primo brano e poi si continua per un'ora di pazzia, insomma. Ecco, di solito a chiudere abbiamo Captured in Matrix, richiesto come bis da pubblico, un po' come nei grandi concerti, dai.
1: Sì, perché poi tu sei un musicista straordinario, dopo vi racconteremo, che non si occupa solo di trance, di hard trance, di techno, di progressive, ha anche fatto l'hard style, l'hardcore, hai fatto di tutto, il big beat, il rock. Io ci siamo sentiti 5 anni fa, dici guarda, ho fatto un disco rock. Come hai fatto un disco rock? Sei un grande anche per questo ti fa assolutamente l'onore.
0: Facciamo un grande applauso a Rex Anthony. Vi ricordo, come faccio sempre, che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
3: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia.

La storia della dance. Yeah!

Lorenzo Salvi, oggi veramente stiamo esagerando. Questa è una perla del 1998, si chiama Deeper ed è firmata Serious Danger. Prima c'era Alice DJ, vabbè.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: Sei su One Dance.

0: che riprende Jeremy dalle Pointer Sisters, ne abbiamo parlato un sacco di volte, un grande DJ nato a Rutigliano in provincia di Bari, dove c'è ancora sua zia. Ci colleghiamo con lei, signora, come sta?
1: Governi, non disgrazia!
0: Sempre che si lamenta. Le cose giuste. Ce l'ha sempre col governo. Cioè qualsiasi governo sia lei. Non è destra o sinistra, capito? Ma basta così. Arrivano i Silicon Soul.

Bene, ma allora ditelo, cioè ci tocca aprire tutta la Francia corta a nostra disposizione. Tra l'altro, proprio in questi giorni un amico mi ha bacchettato, probabilmente un produttore di Francia corta, dicendomi di

Chiamavano la Spaghetti House, ovvero la musica house prodotta in Italia, e loro sono arrivati addirittura in America. Sto parlando di Davide Domenella e Danny Losito, li conosciamo come i

0: l'ho già detto un sacco di volte, per chi non mi ha mai ascoltato, per chi non se lo ricorda, la base di Found Love arriva da questo pezzo qui di Jimmy Bohorn che si chiama Spank e gira tutto attorno a queste note, grande idea di Davide Domenella e Danny Losito. All'inizio degli anni 90 andava di moda, no? Prendere un sample di un pezzo e rifarne un altro, l'hanno anche sempre fatto i Black Box. Jimmy Bohorn è quello di Gimme Some, che nel 1978 ha ottenuto un successo mondiale. E allora torniamo nei 70-80 con il nostro Disco 80.
1: La storia della dance, Disco 80.

0: 1979 è arrivato al numero 1 in Belgio, Finlandia, Irlanda, Svizzera, al numero 2 in Austria, Paesi Bassi, Francia, Norvegia, terza in Inghilterra e in Germania. Per quanto riguarda l'Italia si fermò solo al numero 5, si fa per dire, era il nostro disco 80.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

adesso il secondo singolo in assoluto dei Puffs Scar, si chiama You Want My Love, è uscito nel 1998 dopo il loro primo singolo che si chiamava Because I'm Free, realizzato tra l'altro in compagnia di Davide Di Lernia, che è il figlio di Leone Di Lernia. E appunto abbiamo detto questa You Want My Love 1998, dietro la produzione c'erano anche Alessandro Viale, grande Ale, e Roberto Gallo Salsotto. Per quanto riguarda Alessandro Viale, vi ricordo che produsse anche Billy Moore con Up and Down insieme a Robby Santini, e anche il progetto Sally Can Dance, You Spin Me Round, dietro al quale c'erano sempre i Puffs & Scar. Non dimentichiamo anche Dear con Talk To Me. Ho finito, adesso Nari e Milani, Unconditional Feel So Right.

0: Maurizio Nari e Ronnie Milani, e insieme a loro nella primissima formazione c'era anche un certo Roberto Righi, che poi anni dopo ha fatto una super hit, era firmata con il suo pseudonimo Stylus Rob. Sto parlando di Inina Tora. Questa ti fa viaggiare, eh? Itora Tora. Hai capito, Roberto Righi era negli Unconditional e poi a un certo punto si staccò e fece questa Inina Tora. Qui si viaggia e allora arriva il
1: disco viaggio.

0: La storia della dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: One Dance.
0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
4: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto tra gli altri anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 7.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Ora! Vai, vai, vai, in fondo. Vai Egidio Romino sta riprendendo l'aula del pubblico di Marosca. Di Marostica che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma l'aula, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
4: Non mi riuscirà mai. Mi ricorda una cosa tipo ola ola e ola ola e.
3: E allora è Sweet Dreams La Boom!

4 che viene condotto da Amadeus e Federica Panicucci, brividi lungo la schiena per questa Sweet Dreams. Appena parte si sente il boato del Festival Bar e lì la pelle d'oca ti scatta. Io avevo 13 anni e mi ricordo che vabbè, la sera non uscivo ancora, ma ero fisso davanti al Festival Bar. È una cosa che manca. Ultimamente stanno facendo un sacco di festival, se così vogliamo chiamarli, ce ne sono 3, 4, 5, ma manco uno di quelli vale il Festival Bar. Cioè veramente, a parte che la musica è cambiata, ci sono sti festival estivi pieni di trap, perché sapete che noi non è che

Stonebridge, vi faccio sentire un live di Robin S che ho pubblicato anche sui social come pillola di storia. Anche questo è da pelle d'oca.

0: bellissimo, veramente. Mi sono emozionato un sacco nel riascoltare questo live di Robin S. Era Show Me Love qui nella storia della dance.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia.

classe 1965, diventata famosissima nel 1991 grazie a questo pezzo che appena lo senti ti fa venire voglia di ballare. Io lo dico sempre, ce n'era un altro non famoso come Gonna Catch You, ma comunque ha fatto successo. Vediamo

0: il disco di Stevie Winwood, Valerie, e ha fatto un video decisamente sexy. Harry Price, quando ancora non faceva la progressive house, genere nel quale adesso è ultra famoso, fa i suoi spettacoli d'estate allo Universe di Ibiza e sono delle cose, io non so se avete mai visto dei reel, dei video di cosa Harry Price combina allo Universe, è in giro per il mondo con gli ologrammi, insomma fa delle cose spettacolari, ma il suo disco più famoso rimane un viaggione e si chiama Opus.
1: Disco Viaggio.

uscito nel 2015, rimane tuttora uno dei dischi più belli di questi ultimi anni. Era un bel viaggione, signore e signori, Aaron Price con Opus nella storia della dance. E a proposito di super hit, si ritorna indietro al 2013 con Wake Me Up.

0: addirittura fecero firmare il disco agli U2 perché si inventarono questo mashup tra I Will I Know di Whitney Houston e appunto With or Without You. Lo mandarono a Bono che dice: no vabbè, ma questo lo firmiamo anche noi perché veramente è spettacolare, ed è nata questa Take Me to the Clouds Above.
1: La storia della dance.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Confini della memoria, tra l'altro disco contenuto in Inmania Dance, sono andato a riprendermi lo spot proprio di quell'Inmania Dance estate 98. Non è che si sente benissimo, ma comunque lo ricondivido con voi, vai!
1: È uscita Inmania Dance estate, 40 brani in 2 CD a prezzo speciale, uno con i grandi successi del momento e l'altro con l'intimissimissima nomina dance, con Monella PJ, Alexia, Simon J, Gigi D'Agostino, Gala e tantissimi altri. E vacanze scatenate con Inmania Dance estate.
0: Un applauso a Inmania Dance estate, ci sa, e adesso 1999, Another Way.

dall'autunno del 1999, un disco che ci è rimasto incastonato nel cuore e nella mente. D'altronde, se lo chiamano maestro, un motivo ci sarà. Gigi D'Agostino con la sua Another Way, veramente brividi lungo la schiena in questa puntatona della storia della dance. Arrivano anche Preziose Marvin con le Talk About Man.

0: stati nostri ospiti anche qui nella storia della dance e abbiamo proprio parlato di questo pezzo. Sentite un po', André, la storia di Le Storie Vado Bene, l'idea a chi è venuta?
1: Beh, diciamo sempre insieme con Ale, sentiamo dischi, anche facciamo lui, ha detto proviamo a fare una cosa con un tema, cioè non facciamo il classico sviluppo canzone, strofa, bridge, ritornello. Quindi trovammo questo tema che ci piaceva e attaccammo un riff. Siccome il tema reggeva parecchio, quindi alla fine stava su da solo il pezzo. Era quello un po' l'intento, riuscire un po' dalla formula canzone che abbiamo fatto con Tell Me Wild, Mistake Voices, facciamo una cosa un po' diversa. E insomma, diciamo che riuscimo nell'impresa.
0: Certo, poi tra l'altro io ho visto Marvin cantare dal vivo, qui la gente veramente si capotta in pista con Le Storie Vado Bene.
2: C'è della tamarraggine. C'è della tamarraggine.
0: Stavi dicendo, Marvin, scusa, prima stavi dicendo?
2: Niente, è un pezzo diverso, sì, siamo partiti proprio dall'inizio, cioè facciamo un'altra formula stavolta, facciamo un'altra formula e trovammo quel riff lì che a me mi sapeva subito di medievale, non so perché, quindi andai subito a cercare, avevo ancora l'N1 della corda, andai a cercare il flauto per fare il giretto che sapesse di medievale, quello che mi arrivava a me, e poi però c'era da attaccarci qualcosa di tamarro, quindi poi arriva il riff, la pista ci voleva sempre.
0: Assolutamente, vabbè, erano i tempi, la moda del tempo, dai.
1: Esatto, una cosa che mi viene in mente adesso, scusate, no, continua.
2: Prego, vai Andrea. Vai.
1: No, una cosa che mi ricordo che facemmo il video che era ispirato al Non ci resta che piangere, quindi in calzamaglia, sudatissimi, stavamo in zona Lombardia, e però in Germania non lo capirono il video e quindi lo rifecero con i disegni animati come fece Rock the Discotheque, perché dice ma che è sta roba, non capiamo, mentre in Italia fu abbastanza trash, era piaciuto, però in Germania non capirono questa cosa e rifecero il video.
0: Facciamo un grande applauso a Preziose Marvin, grandissimi, ci ha usato la triple

bellissimo disco dei 2000, si chiama Emotion, progetto tutto italiano dietro al quale si celavano Andrea Verona e Fabio Perucci, bella chicca della storia della dance.

1998 che si svolsero in Francia dal 10 giugno al 12 luglio del 1998. Appunto, questa era la colonna sonora. Carnaval de Paris vinse la Francia, che divenne così, pensate, la sesta compagine, se così vogliamo chiamarla, a vincere il torneo in casa, dopo l'Uruguay nel 1930, l'Italia nel 1934, l'Inghilterra nel 1966, la Germania Ovest nel 1974 e l'Argentina nel 1978. Abbiamo parlato di calcio, arriva un inno degli stadi, Gala Free for Desire.

0: doppio da Dino Brown e da Gianluca. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58. This is the latest
2: dispatch. Ottimismo statunitense e cautela iraniana dopo i colloqui in Svizzera con Washington, che ridurrebbe le sanzioni a Teheran, anche dal canto suo aprirebbe alle ispezioni dell'AIEA. Oggi il segretario di Stato americano Rubio in missione nel Golfo. Sono in una casa famiglia protetta le due sorelline ritrovate ieri a Formia, arrestati la madre, il compagno attuale e il padre della donna. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, sintetizza così la vicenda.
3: Un amore genitoriale malato. Quando parlo di genitoriale malato, mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
2: Due bambini di 2 e 4 anni morti in Francia nell'abitacolo incandescente dell'auto dei genitori, dove forse erano entrati a loro insaputa. Nel paese transalpino diversi gli annegati, tra quanti si sono tuffati per cercare refrigerio. Oggi in Italia 15 città con il bollino rosso. La vittoria per 2-1 della Giordania sull'Algeria per il gruppo J completa le partite di questa giornata di mondiali. Girone guidato dall'Argentina con un Messi stratosferico, autore dei due gol con i quali gli albi celesti hanno battuto l'Austria. Nel gruppo I continua il duello tra la Francia, 2-0 sull'Iraq, e la Norvegia, 3-2 sul Senegal. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: The End. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1979 esattamente con la cantante francese Sheila e i suoi Be Devotion, con questa canzone scritta e composta da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic in quel periodo, appunto per questa cantante che poi ha ispirato anche nel 2001 gli Alcazar, che hanno realizzato Crying at the Discotheque campionando la canzone di Sheila and Be Devotions, canzone che è diventata uno dei tormentoni dell'estate del 2001. E attenzione anche alla versione del 2023 di Lizot con Fat Tony e Dance Therapy che sentiremo dopo, ma subito come sempre l'originale Sheila and Be Devotion con Spacer.
2: Contaminazioni.

Bizot va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione del 2001 di Crying at the Discotheque degli Alcazar e la canzone che ha ispirato il tutto, ovvero Spacer di Sheila M.B. Devotion dal 1979. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 1994 con la voce di Alexia SMC. Think About The Way.
2: Continua il Festival Bar su Italia 1 da Marostica. E adesso... Oh, questo ragazzi è un motivo che quest'estate abbiamo ballato migliaia di volte. Il ritornello è diventato uno scioglilingua, lo conoscono tutti, guarda, basta iniziare. Con le mani, aspetta. Bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, con Think About The Way Ice MC.

0: Festival Bar 1994, Ice MC, Think About The Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa: sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Quanti ricordi, quanti balli ci facciamo nella nostra pista meravigliosa sulla quale possiamo veramente sprigionare tutta la nostra energia. Dal 1988 ritroveremo anche Patsy Kelly

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: L'Iran ha istituito due gruppi di lavoro nell'ambito del negoziato con gli Stati Uniti sul nucleare e sulle sanzioni. La creazione dei gruppi, secondo Teheran, segna la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Un agente 35enne della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'uomo, che era sulla moto di servizio, ne avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Ancora un omicidio in strada a Napoli, vittima un 21enne incensurato raggiunto da un proiettile al torace mentre si trovava nei pressi della sua abitazione in via Caprera. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata, indagano i carabinieri. Esami di maturità, al via la prova orale, con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Giovanni Malagò, già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale, il nuovo numero uno della FIGC spera che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: The end.

0: Bello essere accolti da tutto questo entusiasmo. Ciao a tutti, parte una nuova puntata di Tendance qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Oggi non abbiamo voglia di perderci in chiacchiere perché abbiamo una gran voglia di ascoltare musica dance. Tra poco, dal 2022, risentiremo Don't You Worry dei Black Eyed Peas con Shakira e David Guetta. 10 anni prima, dal 2012, una costola, anzi un paio di costole della Swedish House Mafia, Sebastian Ingrosso e Alesso con Calling. Apriamo la sequenza dal 2002 con il DJ Ross ed Emotion.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Don't You Worry, Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta dal 2022. Dal 2012 abbiamo riascoltato anche Calling di Ingrosso e Alesso. E dal 2002 il DJ Ross con Emotion. Questa è Tendance solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Seguiteci sui social, cercate One Dance su Insta, su Facebook. Seguiteci anche su TikTok, così potete rimanere informati su tutte le novità di Tendance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti. Siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2023 risentiremo Baby Don't Hurt Me, che riprende il grande successo di Hathaway del 1993, la famosissima What Is Love nella versione appunto nuova del DJ David Guetta. Dal 2013 Arash con She Makes Me Go, costruita sul riff di Think About The Way di Ice MC. Apriamo la sequenza dal 2003 con i Room 5 e Make Love.
1: Tendance su One Dance.

0: con She Makes Me Go e dal 2003 abbiamo risentito anche Make Love di Room 5. State ascoltando Tendance e solo qui su One Dance la nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo nell'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance. Dal 2009 il side project di Christian Marchi, Marchi's Flow con Feel the Love. Dal 1999 risentiremo Sun Kids con Rise Up. Apriamo la sequenza dal 1989 con un brano che ha fatto tremare gli impianti di tutte le discoteche di tutta Europa, i 49ers con Touch Me.
1: Tendance su One Dance.

e con Feel the Love di Marcus Flow dal 2009, dal 1999 Rise Up di Sam Kitts e dal 1989 anche Touch Me dei 49ers, si chiude questa nuova puntata di Tendenze, ma non prima del nostro momento pettinato, il momento l'elegante, come avrete già sentito dall'atmosfera che ci introduce questa sigla. Risentiremo James Hype con Ferrari.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance!
4: One Dance!

usura, usura, usura, datura, datura, datura. Insieme, insieme, amico. One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: bella musica solo qui su One Dance. Ritroviamo la famosissima e mitica Italo Disco, anni 80, pezzi strepitosi, artisti che hanno fatto veramente la storia di quel decennio. 1985, Baltimora, Tarzan Boy.
1: One Dance Classic.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Gruppi negoziali al lavoro sull'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha istituito due su nucleare e sanzioni. Intanto Israele continua a colpire il sud del Libano. Da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada. Un uomo in mimetica ha ucciso un agente di polizia e un residente della zona sparando almeno 20 colpi di fucile prima di essere ucciso. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri vengono reintrodotte norme legate alle ondate di caldo. Possibile per alcuni operatori economici sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso in deroga alla cassa integrazione. Oggi 15 e domani 16 città con il bollino rosso, che segnala possibili rischi anche per la popolazione sana e attiva. Sono Venezia, Viterbo, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona, domani anche Latina. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: One Dance. The end.
0: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte con un pezzo R&B del 1982 di Johnny Taylor, What About My Love, che è stato campionato poi nel tempo anche dagli Shapeshifters, questo duo inglese, ed è diventata Lola Steam, la canzone con la voce di Cookie che canta appunto il cantato della versione originale di Johnny Taylor, e questa canzone ha ispirato anche Alok nel 2023, con James Hart hanno rivisitato la canzone, anche perché è di moda ultimamente riprendere dischi del passato e mettere un nuovo cantato sulla base musicale. Work With My Love è la canzone che sentiremo, ma subito What About My Love.
2: Contaminazioni.

With My Love di Alok va a chiudere lo spazio di oggi, prima gli Shapeshifters con Lola Steam e anche la versione originale che ha ispirato le due canzoni che abbiamo appena elencato dal 1982, la canzone è quella di Johnny Taylor, What About My Love. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, primo esempio di rap con Autotune, Festival Bar del 2000 e i Fest 65, Too Much of Heaven.
2: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani con Too Much of Heaven e i Fest 65.

0: Festival Bar del 2000 e i Fan 65, Too Much of Heaven. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: in todos.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

la dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life, looking for your eyes. Feeling so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Oggi ci ascoltiamo una nuova versione di un

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni. Attention all persons.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1981 Earth, Wind and Fire, questa è Let's Groove. One

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 10 e 59 minuti. This is the latest dispatch.
2: Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber con una doppietta a testa. Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia vittoriosi rispettivamente 2-0 sull'Austria, 3-0 sull'Iraq, 3-2 sul Senegal, Algeria, Giordania 2-1. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, in Portogallo Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC. Squalificato in carriera due volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera, positivo all'EPO a un controllo ad aprile, il marciatore azzurro si proclama innocente ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
3: Non ho più la forza di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo non ce la faccio più.
2: Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon e intanto ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese, a Eastbourne debuttano Paolini, Arnaldi e Bellucci, a Mallorca Sonego e Darderi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: il romano de Roma Pierluigi Giombini, conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Web. Apro una piccola parentesi, Loving Times è una delle mie preferite. Dall'estate 2008 Shine On di Rio e subito Hadaway dal 1993 What is Love?
1: Summer Vibes su One Dance.

Pierluigi Giombini, nato in una famiglia di musicisti. Il padre era compositore e si sa, tale padre, tale figlio. E Love in Times è una delle canzoni che amo. Dall'estate del 1999, Web, prima Rio con Shine On e anche Hadway con What is Love. Dall'estate del 1999.

0: città di Marsiglia, il remixer e compositore francese Ugel con I Adore You dall'estate 2024, prima The Buckets dal 95 con The Bomb e ancora Bob Sinclair con World Hold On dall'estate del 2006. Su Undance Summer Vibes tra pochissimo vi accompagneremo negli anni 80 con Easy Lady di Spagna, ma anche nel 2014 con il remix di Robin Schulz a Mr. Props e Waves, ma subito dall'estate del 96, articolo 31, Tranky Funky.
1: Summer Vibes su Undance.
2: Funky. Qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

classifiche come le scalò nel 2014 Waves, il remix di Robin Schulz alla canzone di Mr. Props, e ancora prima dal 96 Articolo 31 Tranky Funky. Si chiude così questa puntata di Summer Vibes che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: One Dance.
1: '75 brought you an album with a song.

0: It all started like this.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche l'indimenticabile Pino D'Angiò dal 1980 con Ma quale idea, un mix tra rap e funk considerata una delle più rappresentative degli anni 80 in Italia.
0: One Dance Classics.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. Francesco Imprezzabile, questo è il nome dell'agente, ha perso il controllo della moto cadendo tragicamente a terra. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Non si allenta l'allerta caldo in Italia, anzi la situazione peggiorerà. Oggi le città da bollino rosso passano da 12 a 15. L'ondata rovente al nord colpirà in particolare Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Verona e Venezia. In queste città l'allerta è di livello 3, la più elevata. Oggi picchi di 38 gradi previsti a Firenze, 37 a Milano e 36 a Verona, Frosinone, Latina e Perugia. Brexit, 10 anni dopo dal referendum del 23 giugno 2016 ad oggi nel Regno Unito l'economia ha viaggiato con il freno a mano tirato, governi sempre più deboli e nostalgia dell'Europa. Secondo un'analisi dell'Università di Stanford, il PIL pro capite britannico è tra il 6 e l'8% più basso rispetto a quello che sarebbe stato senza la Brexit. Giovanni Malagò è eletto nuovo presidente della Federcalcio, adesso è l'ora delle scelte. Sul fronte del CT della Nazionale, Conte sembra in vantaggio su Mancini, mentre per Maldini sarebbe pronto il ruolo di direttore tecnico. Mondiali di calcio vincono l'Argentina 2-0 sull'Austria con una doppietta di un super Messi, la Francia che liquida 3-0 l'Iraq con doppietta di Mbappé, la Norvegia 3-2 sul Senegal, anche qui con un doppio Holland, e l'Algeria che ha battuto 2-1 la Giordania. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.
0: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Attenzione perché oggi vi portiamo in Brasile verso la fine degli anni 60, 1967, con un bel samba, Negra Sin Sandalia, diventata poi nel 2002 E Samba di Junior Jack e nel 2015 Beat of Revolution di Alex Gesta. Ma subito si balla e samba, Negra Sin Sandalia.
2: Contaminazioni.

0: Beat of Revolution di Alex Gesta va a chiudere il nostro spazio di oggi. Prima abbiamo sentito anche E Samba di Junior Jack e all'inizio Negra Sin Sandalia dal 1967. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 sul palco del Festival Bar. Era il 1992. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Voglio subito consegnarvi idealmente un premio. Siete gli esordienti più applauditi al Festival Bar 92. Complimenti, bella canzone, bravi, guarda, c'è anche chi ha ucciso, va, sono stati loro, Egidio, inquadrali, c'è un gruppo che si accusa, si autoaccusa di aver ucciso l'uomo.

0: Dal Festival Bar 1992, 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One.

trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia. Together again.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato David Guetta, che a dir la verità non se n'è mai andato.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics su One Dance, l'appuntamento imperdibile dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Con Lauretta Vostra vi porto tra i ricordi e le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1984 gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go, scritta dall'indimenticabile George Michael, caratterizzata da atmosfere swing e boogie anni 50. Gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
0: One Dance Classic.

0: Qui su One Dance ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Inseguimento finito in tragedia ieri sera a Milano. Morto un agente della polizia locale molto stimato e conosciuto tra i colleghi. Barbara Salandri.
5: È stato ritrovato a Pioltello il sub pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi è morto un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Ancora nessuna traccia del conducente. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Tantissimi messaggi di cordoglio da amici e colleghi.
4: Riprendono i colloqui a Washington tra Libano e Israele, ma lo Stato ebraico continua nel sud del paese i suoi raid contro Hezbollah e Teheran precisa gli ispettori della IEA non potranno andare nei siti bombardati da Stati Uniti e Tel Aviv. A Roma la requisitoria per il processo a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, ricercatore ucciso al Cairo. Il pubblico ministero con la Iocco ha parlato di esercizio metodico e freddo della violenza su un uomo inerme. Mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri quattro incontri del secondo turno dei gironi. Portogallo-Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
6: The end.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

appena sentita qui su Andes con la sua canzone intitolata Ditto, che ha aperto il sipario a un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andes, la prossima è del DJ Herbie, King of Rock. King of Rock.

Abbiamo aumentato i BPM con King of Rock, protagonista su And Dance, lui, il DJ Herbie. La Memory Chart ci ha fatto tornare all'estate del 2002 e tra le più forti c'era Time to Rock di Gabry Ponte.

i primi pezzi dopo il distacco dagli Eiffel 65 del DJ e producer Gabri Ponte. Questa è Time to Rock che ho ballato con voi su One Dance nella Memory Chart. Siamo nell'estate del 2002 e tra le più forti in discoteca c'era TVAB di Molly Molly.

Young, Cosa resterà, firmata Eiffel 65, brano che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi aspetto qui su Andes con altre Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, scaricate la nostra app. Ciao!

Questa è la versione di Roller Girl del 1999 ed è la cover di un pezzo dei Sunscreen uscito nel 1991, che pensate, già nel 95 era stato ripreso in chiave happy hardcore dal DJ Paul Elsack. Te la ricordi?

0: Era proprio questo l'originale di Love You More. È stata una grande pillola di storia.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Balliamo tutti insieme appassionatamente con Lauretta Mostra su One Dance, lo spazio dedicato ai ricordi è One Dance Classics. Dal 1984 il synth pop tedesco degli Alphaville, che insieme a Forever Young ebbero uno straordinario successo con questa, Big in Japan.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: Abbiamo ascoltato Alphaville Big in Japan qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: siamo prontissimi e puntualissimi come sempre qui su One Dance. Parte una nuova puntata di Tendenza, al microfono Scar e in console il DJ Lele Alberganti, e ci sono pronte tre belle sequenze. Vi porteremo attraverso la musica dance degli ultimi 40 anni, di 10 anni in 10 anni, e non a caso il programma si chiama Tendenza, come faremo nella prima sequenza di questa nuova puntata. Dal 2020 risentiremo Voyage di Kate Ryan, 10 anni prima dal 2010 Bob Sinclair con I Wanna, e dal 2000 Tondi Tondi Bumblebee con la cover di un grande successo del 1984 di Mike Oldfield, Crime of Passion, Bumblebee.
1: Tendenza, tutte le decadi della musica dance.

0: Voyage e ogni puntata di Tendenze è un vero e proprio viaggio. Kate Ryan dal 2020, dal 2010 anche Bob Sinclair con I Wanna e dal 2000 Tondi Tondi Bumblebee con Crime of Passion. State ascoltando Tendenze solo qui su One Dance. Volete riascoltare questa puntata o altre puntate? C'è la possibilità di farlo. Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. Dal 2014 nella prossima sequenza risentiremo Addicted to You di Avicii. 10 anni prima, dal 2004, la cover di un grande successo di quell'estate, Fuck It di Eamon nella versione di Florida Inc. Apriamo la sequenza dal 1994 con un vero e proprio inno all'estate, Playa Itti con The Summer is Magic.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. The Summer

0: to You di Avicii dal 2014, prima ancora abbiamo risentito dal 2004 Florida Inc. con Fuck It e dal 1994 Playa Iti con The Summer Is Magic. Questa è Ten Dance, la nostra specialità è quella di prendere un trentennio e di passare al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo nell'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Dal 2006 risentiremo la versione di Angelo di Sweet Dreams, grande successo degli Eurythmics. 10 anni prima, dal 1996, una vera e propria chicca, qui si apre veramente un armadio di ricordi, Tania Lewis con Deep In You. Dal 1986 una grandissima Spagna con una canzone che ha conquistato le classifiche di tutta Europa. Apriamo la sequenza con Easy Lady.
1: Ten Dance su One Dance.

Sweet Dreams nella versione remix di Angello, gli Eurythmics dal 2006, 10 anni prima, abbiamo risentito dal 1996 Tania Lewis con Deep In You e dal 1986 anche una mitica Easy Lady di Spagna. Prima di chiudere però è arrivato il momento l'elegante, allora in punta di forchetta elegantissimi vi presentiamo il brano di Fargetta, I Will Rise Again.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Dance. Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1992. W, Please Don't Go.
2: Io lo dico. Please Don't Go.
3: Please Don't Go. Please Don't Go.

0: Please Don't Go qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di Superstar.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza, il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco innescando un inseguimento in cui ha perso la vita un agente della polizia locale. Fermata anche una seconda persona che sarebbe stata a bordo. Attaccano obiettivi civili, non ci sono motivi per colloqui con Zelensky, fa sapere Putin, sebbene Kiev denunci altre 3 vittime in raid russi nel sud del paese. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. L'ondata di caldo attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città del centro nord, ma è tutta l'Europa nella morsa dell'afa. Situazione particolarmente critica in Francia, almeno 15 morti nelle scorse 24 ore. Temperature oltre 40 gradi anche in Gran Bretagna e in Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali per evitare assembramenti e malori. E sui mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, alle 22 l'Inghilterra di Kane affronta il Ghana, si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: The end. 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.
5: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

identificativo del DJ che ha prodotto questa canzone, ovvero la H di Hotel, pezzo cantato da Steffi intitolato I Like It, con il quale abbiamo aperto un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Come ogni giorno su One Dance si torna all'indietro nel tempo, siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone di Lon.

This Is Your Life che ho ballato con voi qui su Andance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della musica dance. Tra le più forti c'era anche Joy Salinas con Rockin' Romance.

Funky Romance, Joy Salinas, cantante filippina ma naturalizzata italiana, che ho ritrovato con piacere qui su Dance all'interno della Memory Chart. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone

novembre del 1961 è Crystal Waters e questa è la sua Gypsy Woman, pezzo che chiude la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie a quelli che hanno scaricato la nostra app e naturalmente possono ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce, ma che fa

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer, un giro di pianoforte che ci è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night.
2: Siamo, ragazzo. Senti Fiore, però una cosa: quando cantavi il cielo ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
3: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
2: A vista d'occhio proprio.
3: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no? È un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, perché siccome Blavka, Blavka, ecco.
2: Ah, Blavka.
3: Blavka.
2: All'inizio avevo capito Proasca, quello che

0: giocare nell'Inter, no? Cioè Blatka.
1: Blatka. The song is
2: Right in the Night.
1: Right in the Night, Trapok. Ciao.
3: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi, i loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam and Spoon, Future Blatka, come on!

0: dal Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Svolta nelle indagini sulla morte di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della locale di Milano, morto ieri sera durante l'inseguimento di un'auto in fuga. È stato sequestrato il veicolo pirata ritrovato a Pioltello, non lontano da Peschiera Borromeo, luogo dello schianto. Una fuga partita da Ponte Lambro, fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Disposta l'autopsia sul corpo dell'agente. Situazione in Medio Oriente: gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa, lo ha annunciato Trump. Intanto Hezbollah ha denunciato la palese violazione delle cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nelle carceri di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila e ritrovate domenica sera a Formia Latina. I due uomini insieme alla madre delle bambine sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Mondiali di calcio: alle 19 la partita tra Portogallo e Uzbekistan, alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte italiana all'una il match Panama-Croazia, alle 4 Colombia contro Repubblica Democratica del Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

0: torneremo all'indietro nel tempo per rivivere in vostra compagnia, ovviamente qui sulla vostra radio preferita, i grandi successi estivi. Tra poco dal 2022 James Hype con Ferrari, Waves of Love di Too Black dall'estate 2004, ma subito dalla Liguria con Please Don't Go, i W.
1: Summer Vibes su One Dance.

un noto esponente dei generi Deep House e Tech House, produttore e creatore di remix. Lui è James Hype, che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance con Ferrari dall'estate del 2022 nelle Summer Vibes di oggi. Prima To Black, estate 2004, Ways of Love, altro grande successo di One Dance, e ancora prima dal 1992 dalla Spezia i W con Please Don't Go. Tra pochissimo dal 98 Molella e Phil J con With This Ring Let Me Go, dal 2011 Pitbull con Give Me

calcio che colpì la traversa e sancì l'eliminazione della nostra nazionale. In quella calda estate, tra i più forti c'era anche questo pezzo di Molella e Phil J intitolato With This Ring Let Me Go, prima dal 2011 Give Me Everything di Pitbull, ma anche dall'85 Dead or Alive con You Spin Me Round. Siete su Undance con Stefano Federici, l'appuntamento è con le Summer Vibes. Altre tre in arrivo dal 94, tra poco Move On Baby dei Cappella, Peggy Goo dall'estate 2023 con It's Goes Like Na Na Na, ma subito Miranda, l'estate 2000 Eldorado.

0: Move on Baby dall'estate 1994 in Cappella, che con questo progetto salirono anche sul palco del Festival Bar. Altri pianeti. Prima Peggy Goo dall'estate 2023, ma anche Miranda dall'estate 2000 con Eldorado. È tutto per questo appuntamento con le Summer Vibes, che torneranno prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici un abbraccio gigante. Bye. Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live sulla TV tedesca nel 2002. Sexual Guarantee, gli Alcazar.
2: Sera la fal, vasce gaudati il Alcazar.

0: Abbiamo ascoltato gli Alcazar Sexual Guarantee qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Oggi ti parlo.

pezzo di Eddie Amador, uscito nel 1998, ha cambiato la storia della house music e risultò essere uno dei dischi club più venduti di quell'anno.

Per produrre questo disco Eddie Amador campionò un pezzo di Exodus degli anni 80 che si chiama Together Forever. Te lo faccio sentire.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti. This is the latest dispatch
2: just received in our newsroom. Mondiali, ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi alle 19, Portogallo, Uzbekistan alle 22, Inghilterra, Ghana. Chi vince passa ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama, Croazia, alle 4 del mattino in Italia, Colombia, Congo. Motomondiale, Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto con la casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto con la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia. Esordio stagionale nel torneo per Riccardo Sbertoli.
3: Penso che sia importante dare continuità in questa Week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
2: Tennis, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta in 2 set dalla tedesca Maria. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.

0: martedì 23 di giugno, ciao a tutti, un abbraccio da Dino Brown e Jean-Luc Duvalle, pronti anche oggi con la storia della dance, 30 anni di successi, il primo dal 93, Captain Hollywood.
1: La storia della dance.

progetto di Captain Hollywood, lo pseudonimo di Tony Dawson Harrison, che a dir la verità era un capitano della Marina degli Stati Uniti che spesso si metteva a ballare. Quindi una volta finita la carriera militare ha detto quasi quasi ci provo nello spettacolo. Parte come ballerino, poi diventa anche un rapper e fonda questo Captain Hollywood Project. Uno dei più grandi successi è stato proprio questa More and More 1993 nella storia della dance. Insieme a Dino e Jean-Luc arrivano anche i Systematic.

Classic Love is the answer qui nella storia della dance. Io lo dico sempre, non è una trasmissione radiofonica, o meglio non è solo una trasmissione radiofonica, ma una materia va studiata. Vi dico da dove arrivano le parole di Love is the answer, perché in realtà i Systematic, progetto tutto italiano, hanno ripreso un disco di Blind Truth che si chiama Why Can We See, e ce lo ascoltiamo un pezzettino. Jean-Luc, ce l'hai? Perché mi guardi strano? Eh beh,

interrogo tutti, eh? Blind Tooth! Mazza, è bello anche questo, eh? La voce tra l'altro di Tony Lee, lo stesso di Reach Up, da quale Fats & Small hanno preso spunto per Turn Around. È tutto linkato, è tutto legato. Bellissima, Why Can't We See? Cambiamo atmosfera, arriva Komodo.

avuto nel nostro paese, nato negli studi della Media Records, dei quali poi è diventato anche tra l'altro socio insieme a Gianfranco Bortolotti, e ha firmato un sacco di progetti, tra i quali 49ers, i Cappella, i Clubhouse, Brahma, quelli di Future Love. Ha fatto il suo progetto insieme a Mario Più, ovvero Mario Più e Mauro Picotto, e poi Megamind, Sharada House Gang, tantissimi, e anche l'altro, uno dei più famosi, CRV, che ci ascoltiamo nella storia della dance con After the Rain.

0: to the rain, perché dopo la pioggia arriva sempre il sole, o almeno lo speriamo. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Abbiamo pensato di fare una doppietta dedicata alla pioggia, ed è una cosa bella, uno fa sorridere la pioggia.
1: Dai, sì, alla fine
2: arriva un'altra perturbazione dal nord Europa e porterà già domani molte nuvole su tutto il centro nord, piogge anche se deboli su Lombardia, Emilia, Romagna, estremo ponente Ligure,
0: dappertutto,
2: Ligure, Toscana.
0: Eccolo.
2: E poi nella giornata di domenica ancora piogge su Marche, Abruzzo, Molise,
0: vabbè,
2: quasi tutto il meridione, sempre con molte nuvole.
3: Ma porca puttana!
0: Mi sa che ci tocca la pioggia. E allora, it's raining man.
4: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Gary Halliwell, grande successo del 2001, interpretato, a dire la verità, negli anni 70 dalle The Weather Girls. Pensate, anzi no, scusate, era il 1982. Questa canzone era stata proposta a diverse artiste, tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, Cher, Chaka Khan, Gloria Gaynor e Barbara Streisand, prima di essere affidata alle Weather Girls, perché tutte l'hanno rifiutata. Invece le Weather Girls la portarono al successo negli anni 80 e poi Gary Halliwell di nuovo, appena sentita nel nostro spazio Non Solo Dance. Tra l'altro la voce delle The Weather Girls era la brava

tocca aprire la bollicina per questo pezzo che io ho amato tantissimo. Mi ricordo la prima volta che l'ho sentito in radio, sono rimasto folgorato dal remix di Moose di Kenny Williams Saturday e vado dritto al negozio di dischi. Ho ancora a casa il vinile che profuma. Quanto era bello sentire il profumo dei dischi. Era appunto Kenny Williams, prima c'erano i Black Box, qui nella storia della dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo, raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Attenzione, grande promo da Teddy!
5: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance!
10: One Dance!

il 2000 e questo pezzo ci fa venire sempre la pelle d'oca, almeno parlo per me, brividi lungo la schiena. Tra l'altro ieri abbiamo suonato sempre di Alice DJ anche Bad Robolone. Ci colleghiamo ad Amsterdam con il commercialista di Alice DJ.

dai 1993 ci sono tutti i dischi che ti hanno fatto ballare ed emozionare nella storia della dance, e adesso alza come non mai perché arriva Guai.

0: Alla con Move On Baby qui nella storia della dance.
1: One Dance.
2: Hiya Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

7 settembre del 2010 come primo singolo estratto dal suo album che si chiamava Smash, o meglio che si chiama Smash, Martin Solveig, Martin Picandé, che ultimamente si è anche ritirato dai live, ma secondo me prima o poi torna. Molto carino anche il video nel quale lui gioca a tennis insieme a Bob Sinclair. Ecco, sarebbe bello sentire, anzi sarebbe bello pensare a come sarebbe venuta Hello se fosse stata concepita negli anni 50 e 60. Adesso noi ce l'abbiamo un esempio, cioè ritorniamo negli anni 60. Sentite qui, eh?

noi queste cose ve le facciamo sentire tutte. Giochiamo con la musica dance ogni giorno. Da Martin Solveig, Paris, rimaniamo sempre lì nella capitale francese insieme ai Daft Punk, Around the World.

0: solo Around the World, Around the World, e la grandezza dei Daft Punk dall'album Homework, un pezzo di storia, veramente un album che tutti dovrebbero conoscere, tra l'altro ai più giovani, ai ragazzi di 20 anni che magari sono qui, stanno ascoltando la storia della dance, andatevi a recuperare i primi lavori dei Daft Punk, perché nonostante siano usciti negli anni 90 sono avanti ma 1000 anni rispetto alla, anche all'elettronica che si suona adesso. Per quello poi i Daft Punk sono quello che sono, sempre house music. Questa volta ce ne andiamo in Inghilterra con i Kid Cream.
1: Brothers and sisters, but I'm so glad to be with you tonight. And all the way I'm gonna tell you a little bit of what I got in my mind about what we're gonna do. And I'm gonna ask you to behave yourself and feel the rhythm on your feet, stomping hard on the concrete. Keep on doing it like that. And if

0: Un pochettino di bollicina ci sta, questo era stilosissimo. Quando è uscito ha fatto i macelli, per dirla alla DJ Kid Cream, appunto con Down and Under. State ascoltando la storia della dance, che poi anche la storia della house music, della techno, della progressive, tutti i dischi che ci sono rimasti nel cuore e nella mente.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 17:59.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposto alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Italia sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato a una velocità considerevole, così il comandante della polizia locale di Milano Mirabelli, sull'inseguimento costato la vita a un agente caduto da una moto. Su Giulio Regeni inflitte torture in momenti differenti che gli hanno causato tra l'altro 20 fratture senza neppure narcotici. Le parole del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo in contumacia a 4 agenti del Cairo. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati, il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
5: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
6: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
7: E balliamo.
6: Beautiful World
7: Lady Violet.

giornata anche piovosa. Lady Violet con Beautiful World qui nella storia della dance. Quel festival era condotto non solo da Alessia ma anche da Fiorello e vinse Bon Jovi con It's My Life per la categoria international. Per quanto riguarda invece proprio i vincitori italiani, si portarono a casa il premio, il Luna Pop, con Qualcosa di Grande. Rimaniamo sempre nei primi 2000, a dire la verità questo è del 1999, T42 con Melody Boy.

92 o T42, la voce è quella di Sharp e questa è Melody Blue. Non so se vi ricordate, ma l'ultima volta che abbiamo suonato questo disco vi ho spiegato una cosa importante, che in realtà questa versione che è diventata famosa è il remix di Fargetta, perché l'originale non era così, era completamente diverso. Adesso, per chi si è perso l'altra puntata, per chi ci ascolta per la prima volta, ve lo faccio risentire. Originale

non c'entra niente, vero? Anche l'altra volta siamo rimasti stupiti quando ho fatto sentire l'originale di questa Melody Blue. Forse sarebbe passata inosservata, e chi lo sa. Grazie a Fargetta poi, esplosa in tutta Italia, contenuta in decine di compilation, e riuscì anche a scalare tutte le classifiche delle radio dance, ma anche le radio normali che una volta facevano la classifica dance, invece adesso fanno quella trap e reggaeton. Guarda un po' come si sono ridotti. Vabbè, l'ascolteremo magari integralmente, ma anche no. Tipico caso nel quale un remix è andato molto meglio dell'originale, e il caso, e perdonate la ripetizione, anche di Tori Amos.

Ramos Professional Widow remix del grande Armand Van Helden 1996. Con questo remix divenne famoso in tutto il mondo e poi ha fatto un sacco di super hit sempre da quell'anno, The Funk Phenomena, e poi nel 1999 se ne uscì con la sua You Don't Know Me. Da segnalare anche un po' di dischi che arrivarono dopo, dal 2004 Mai Mai Mai, e soprattutto questo è un pezzo che non mettiamo mai ma dovremmo suonarlo, dal 2007 I Want Your Soul, te lo ricordi sicuro.

0: Gianluca, apri la bollicina, dai, va. Scusa, sei lì che fai niente, almeno renditi utile, no? I Want Your Soul 2007, chiaramente campiona. Un disco di Sieda Garrett 1985. Anche se, almeno per me, mi stavo ingrippando. Cioè, anche se sono rimasto un po' in sospeso. La più bella versione rimane quella dei Daggers of Motion nel remix di Semusagi e la nostra Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kicka.

dalla discoteca e non la fecero entrare. Dice: ma come, guarda che io sono amica di Joshua, fa qua il PR, lo conosco. E invece Gala, insomma, quella sera è rimasta fuori, come a tanti è successo, non so se, insomma, soprattutto i maschi, quando si partiva con le comitive di 6-7 persone, 2-3 erano sempre un po' troppo ubriachi e dormivano in macchina, gli altri entravano, oppure si andava via tutti all'autogrill a mangiarsi il capri o la rustichella. Ci sta, questa è Everyone is Inside, disco di Gala, appunto, 1995. E adesso andiamo virtualmente al mare con le Two Black.

0: riprendono un grande successo di Loredana Bertè dal 1980, In alto mare, che in realtà aveva anche la B-side, che adesso non mi ricordo come si chiamava. Potevo anche non dire della B-side, ma oramai l'ho detto. E il bello della diretta qui della storia della dance, signore e signori, arriva anche il nostro spazio dedicato alla musica pop e rock, che si chiama Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

rimasto nel cuore questo pezzo di questi tre fratelli che arrivano dall'Oklahoma ed erano giovanissimi nel 1997 quando ottennero un successo mondiale con questa Mbap, sentita qui nel nostro spazio Non Solo Dance. In qualche puntata ho raccontato anche la storia di questo pezzo, che in realtà uscì l'anno prima, nel 1996, ma non era arrangiato come questo che poi ha avuto successo. Vi faccio sentire la prima versione di Mbap.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

disco stupendo di Raf by Picotto insieme a Gigi D'Agostino, si chiama Angel Symphony, uscito nel 1995, è diventato uno dei più grandi successi del 1996. Tra l'altro ho fatto un reel sulle pagine social della storia della dance proprio dedicato ai 30 dischi progressivi che nel 1996 hanno fatto la storia, quindi mi raccomando, se vi va, seguite la storia della dance su Instagram e Facebook, c'è anche il canale YouTube, le pillole di storia le pubblico anche come Dino Brown su TikTok, lì non ho fatto la pagina della storia della dance. Tra quei 30 dischi che hanno fatto la storia, e perdonate la ripetizione, della progressive c'è sicuramente anche DJ Dado con la sua X-Files.

ogni volta l'effetto è sempre quello, la pelle d'oca su tutto il corpo, una colonna sonora di un famosissimo telefilm che l'80% di tutti quelli che hanno vissuto gli anni 90 sicuramente avranno visto almeno una volta, era di Mark Snow, uscì nel 1995, X-Files, questa è la versione col pianoforte bellissima del DJ Dado, qui nella storia della dance.

0: stata pubblicata il 4 settembre del 2000 come terzo e ultimo singolo estratto dal primo album in studio di Sonic. Si chiamava Hear My Cry ed è andato benissimo in Italia, anche e soprattutto grazie allo spot della Omnitel insieme a Megan Gale, ma poi andò bene anche in Austria, Belgio, in Inghilterra, proprio patria che diede i natali a Sonic. Tra l'altro io ho un'amica che abita a Londra, si chiama Marianna, che è proprio amica di Sonic. Non sono ancora andato a Londra perché dice: oh, vieni qua che te la faccio conoscere. Allora vado a Londra a breve e quindi insomma mi faccio la foto con Sonic, poi la posto sui social. Dai, dai che ce la facciamo. State ascoltando La Storia della Dance, tra poco torniamo, state lì.
1: One Dance.

0: dietro al quale c'erano il grande Ricci, il grande compianto Ricci, poi c'era anche Elvio Morato che ho intervistato, trovate l'intervista sempre lì sul canale YouTube della Storia della Dance. La voce era quella di Pete Burns, il protagonista dei Dead or Alive, e ce li ascoltiamo nel nostro spazio Disco 80.
1: La Storia della Dance, Disco 80.

Border e poi Don't Go di Yazoo veramente mi fanno straballare tuttora, e le metto anche nei miei DJ set, nonostante io faccia anni 92.000, ma cioè, vi assicuro che Sweet Dreams ha l'effetto su tutti quanti. Si ritorna indietro al 1991, Antico, We Need Freedom.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Milano cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la pur graduale discesa delle quotazioni degli energetici. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, riferisce il commissario Castelli. Divulgato il rendiconto sociale dell'INPS, nel 2024 ho immigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morte, è stato negativo di 176.947 unità. E aumenta l'età media del pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro, per le donne l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filmcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione sotto i 14.000 euro. E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
0: The end. Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia!

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, porte aperte al passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che oggi ci farà tornare all'estate del 1999 con 5 pezzoni che sicuramente molti di voi avranno

estate 1999, questa canzone intitolata Love in Times, scritta e prodotta da Pierluigi Giombini, nome d'arte Web, appena ballato con voi qui su One Dance. La prossima è del capitano Gigi D'Agostino, estate 99.

La schiena, signore e signori, ogni giorno qui su Undance, grazie alla nostra macchina del tempo e soprattutto grazie alla Memory Chart che oggi ci ha riportato nel passato della dance. Era l'estate del 1999, tra le più forti c'era anche Tanzen del capitano Gigi D'Agostino, tornato ormai a suonare dal vivo. In arrivo Blue, Dab Di Dab Da degli Eiffel 65. I'm blue.

65 con questo pezzo che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo nell'estate del 1999, era Blue, tra i più forti anche Miranda

canzone che riuscì a portare anche sul palco del Festival Bar la meravigliosa Miranda dalla Spagna con Vamos a la Playa. Siamo nell'estate del 1999, tra le più forti in quell'estate anche Tell Me Why di Prezioso e Marvin.

1999 con questa canzone che divenne una hit inserita in qualunque compilation di quell'estate. Era Tell Me Why, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio Suvan Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi, sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Jamie Spoon, Angel.
2: Mamma mia, standing ovation per Grignani, tutti in piedi, si è riscaldata l'atmosfera, ragazzi, siete caldi? Yeah! E allora preparatevi, perché questo è un gruppo veramente, anche l'anno scorso si sono rivelati fortissimi al Festival Bar, ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, tornano quest'estate sicuramente da protagonisti, con Angel! James Spoon featuring Plotka.

0: Angel, Jamie Spoon, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: This is the latest dispatch.
3: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia 15 le città del centro-nord in bollino rosso, domani si aggiungerà Latina. La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. Su Giulio Regeni inflitte indicibili torture, le parole del procuratore aggiunto di Roma Colaiocco nel processo in contumacia a quattro agenti del Cairo. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, aggiunge il magistrato.
4: Gli abbiamo dato il colpo di grazia. È nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità.
3: Mondiale di calcio, altre quattro gare della seconda giornata dei gironi, dalle 19 in campo il Portogallo di CR7 contro l'Uzbekistan di Cannavaro, alle 22 Inghilterra Ghana, più tardi Panama Croazia, poi Colombia Congo. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
5: The end. Sei su One Dance.
1: Qui su

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Che inizio oggi dall'estate del 1997, una delle boy band più apprezzate nella storia della musica, esattamente i Backstreet Boys con Everybody, canzone che è diventata anche un mashup nel tempo, grazie a un'idea che ha messo insieme appunto Everybody di Backstreet Boys e Eye of the Tiger dei Survivor. È venuto fuori veramente un capolavoro. Ed infine la versione remix di Micro di Everybody the Backstreet Boys, che aprono l'appuntamento di oggi con la versione originale.
2: Contaminazioni,

micro remix di Everybody di Backstreet Boys va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito il mashup Backstreet Boys vs Survivor con Eye of the Tiger contro Everybody, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni con la versione originale dei Backstreet Boys. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: Is Moving Airplay era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Man above the skyline.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Oggi, beh, c'è un disco che sta andando veramente forte, Another insieme a Ultra 54, questa è Talk to You.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 direttamente dal Festival Bar 1996, un mega mix dei Living Joy.
2: Living Joy.

0: mega mix di Living Joy qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Oggi ti riporto nel 1999 con Don't Call Me Baby.

Il 18 ottobre di quell'anno, pensate, questo pezzo ha scalato le classifiche dance di tutto il mondo, in modo particolare quella inglese, dove alla fine degli anni 90, insomma, è riuscita a farsi spazio tra le varie super hit. Questo pezzo

Adesso il brano di Pino Da Gio che ispirò i Madison Avenue con Don't Call Me Baby. C'è da dire una cosa importante: anche Pino Da Gio prese spunto dal disco del duo statunitense MC Fagin e White Dance. Sto parlando di Ain't No Stopping Us Now. Arrivava tutto.

0: Every day I'm shuffling.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21.
3: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Rock my heart.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, su Undance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e oggi la nostra macchina del

Jones con la sua And I Try, tra le più forti nell'estate del 2009, canzone che ho ballato con voi qui su Undance, dove tutti i giorni trovate la Memory Chart. Tra le più forti nella calda estate del 2009 c'era anche questa di Pitbull, I Know You Want Me.

nome il prezzemolo Pitbull, ha collaborato con chiunque e l'abbiamo appena ascoltato qui su Andes con I Know You Want Me, tra le più forti dell'estate del 2009. Signore e signori, tocca a lui, il re di quell'estate, Bob.

Moritz Hart, che grazie alla sua macchina del tempo è tornata all'estate 2009. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto. Alla prossima Memory Chart. Bye.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: She Knows Her Love.
1: Un bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco viaggio su One Dance.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

0: Keeper dal 1996, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2001. Shakira, Whenever, Wherever.
2: Perché è una delle cantanti che ha più successo nel mondo, proprio a livello mondiale. Ma lei è mondiale perché è colombiana. Canta in inglese, ma ha il papà libanese. Più di così?
3: Ragazzi, è famosissima per il suo movimento di bacino, di quelli da paura. Daniele, voi uomini
2: apprezzate,
3: la conoscete soprattutto per questo.
4: Direi di sì, devo dire che anche il vostro movimento di bacino non scherza, ho visto un attimo, si può vedere un attimo il movimento di bacino di Michelle e di Alessia, così.

0: Festival Bar 2001 Shakira, Whenever Wherever. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1991 con Crystal Waters e Gypsy Woman, che poi diventerà nel 2015 anche Homeless di Bougainvillea e prenderà anche una chiave rap grazie a T.I. con Why You Wanna nel 2006, ma subito dal 91 Gypsy Woman, Crystal Waters.

0: musica.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving You.

0: Veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni, li trovi su One Dance.

momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colavini seleziona una novità e la sottopone alla vostra attenzione. Oggi ci ascoltiamo Prospa con Free Your Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1997. Il pezzo più ballato e suonato, Alexia, Ulala.
2: I love you baby.
3: Questo possiamo dire che è un momento incredibile. Alzate il volume del televisore perché si balla più non posso. Una canzone che ci fa impazzire e che
2: è
3: si
2: vero.
3: Chiama per l'appunto
2: Ulala
3: con
2: Alexia.
3: Sì.
4: Oh yeah.

0: dal Festival Bar 1997, Alexia. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao da Nino Brown, in questa pillola di storia andiamo di house music. Ti parlo di Believe.

questo grande pezzo firmato Minister de la Funk, un brano del 1999 cantato da Jocelyn Brown, che campiona un pezzo dei Two Man Sound che si chiama Che tal America? Senti un po'.

di Disco Samba, il trenino che ci bagliamo a Capodanno, fecero questa Che tal America. Proprio da qui arriva Believe. Giusto e doveroso ricordare che dietro il progetto Ministro della Funk si celava il grande Eric Morillo, che negli anni 90 era anche dietro il progetto Virtual.

0: dietro Real to Real, e anche oggi è stata una bella pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: il Niño Mágico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia. The power of-

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Brotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue. Bienvenue sur la piste de danse, prêt à

0: altro viaggione firmato Selvin Bortain. Questa è Bienvenue, era appunto il disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.
2: Boom boom boom, non le mie se weo. Pensa boom boom boom, non vuoi per battere se weo.